0: poeta.
1: Pandemonie kari fa. He fenua he kai. He tara honi honi tara honi mana.
2: Siwa hoa. Tiri o inirangi motuake e o te rohe. Tiri o te a tiawa toa.